ntotse o di etsang a una chelet empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha una chelet ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha se yo mo motse.